di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

ragione, hanno ragione. Mi han detto è vecchio tutto quello che lei fa. Parli di sesso, prostituzione. Di questo han voglia, se non l'ha capito già.

fra le sue gambe. Ma ho sempre pianto per la sua felicità. Lucia San Siro, di quella sera

resti pur quel po' di soldi, quel po' di celebrità. Ma dammi indietro la mia 600, i miei 20 anni e una ragazza che tu sai. Milano, scusa, stavo scherzando. Luci a San Siro non ne accenderanno.

0: Radio Koper.
1: La realtà è tutta in questa stanza, nella rete che annulla ogni distanza. La realtà è fuori dal balcone, nella rete che diventa una prigione.

a correre nel vento, nella gara, a correre nel vento, nella gara di nessun traguardo.

0: Poslušate radio. Koper.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno. Quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te,